0: Basta Bicolano, uragol!
1: Basta Bicolano, uragol!
0: Basta Bicolano, uragol!
2: Good morning!